energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

Non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero, che tu fossi la

0: Volkswagen è presente in Cina da decenni e per molto tempo ha sfruttato molto bene la presenza cinese, facendo ottimi profitti, anche una quota rilevante dei profitti totali. Credo che la crisi attuale dipenda principalmente dal fatto che le vendite di Volkswagen, e non solo, di tutti i costruttori stranieri in Cina sono fortemente diminuite negli ultimi 2 o 3 anni.
1: E sì, la Volkswagen e del resto un po' tutto il settore automobilistico sta affrontando una trasformazione radicale, come conferma il giornalista Andrea Malan, esperto di automotive. In questi giorni c'è stata una svolta storica della casa automobilistica di Wolfsburg. Il piano di ristrutturazione prevede misure drastiche per salvare il gruppo, tra l'altro tagli fino a 100.000 posti di lavoro. A Cosmo Italiano approfondiamo i punti principali di questo piano. Vediamo quali sono state le reazioni di lavoratori, sindacato e politici ai piani di austerità di Volkswagen e sentiamo qual è lo stato di salute dell'industria dell'auto in Germania e in Europa. Rimanete con noi per seguire quello che sta succedendo in Germania e non solo con il nostro podcast, l'unico in italiano della ARD. Io sono Luciana Cagliotti e sono con voi in questa puntata. Quindi, come dicevo, il settore automobilistico sta attraversando una profonda crisi in Germania. La situazione dell'automotive si sta rivelando peggiore di quanto previsto. Tagli drastici alla Volkswagen, che vive una svolta storica con una manovra di profonda ristrutturazione da più di 10 miliardi. Che cosa sta succedendo esattamente? Lo chiedo a Enzo Savignano qui con me in studio.
2: Succede che la crisi del settore auto in realtà in Germania parte da lontano. Ha diverse concause strutturali come il Dieselgate, di cui ancora soprattutto Volkswagen sta pagando le conseguenze, e i mancati o tardivi investimenti nel settore elettrico. Ma ci sono anche cause congiunturali come le continue tensioni internazionali, le guerre in Ucraina e in Iran, inoltre i dazi minacciati, introdotti, poi bloccati da parte del presidente USA Donald Trump, e infine la concorrenza degli stessi Stati Uniti e delle case automobilistiche dell'estremo oriente, in particolare cinesi e della giapponese Toyota, molto più avanti nell'elettrico e nelle nuove tecnologie. Ecco, alcuni esperti del settore hanno parlato di una tempesta perfetta che si è abbattuta su un settore che solo fino a pochi anni fa era il fiore all'occhiello dell'industria tedesca.
1: Appunto, Volkswagen, il più grande costruttore automobilistico europeo, è caduto in una crisi che sembra non avere fine e le soluzioni proposte sono molto preoccupanti.
2: Sì, purtroppo il consiglio di amministrazione di Volkswagen starebbe pianificando tagli al personale, anche di operai che lavorano negli stabilimenti tedeschi VW. Questi tagli sono molto più estesi di quanto era stato reso noto solo fino a pochi mesi fa. Ecco, secondo quanto riportato da numerosi media, potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro a livello globale, quindi non solo negli stabilimenti tedeschi ma anche in altri paesi in e fuori dall'Europa. Si tratta di una cifra considerevole, perché ad oggi a livello mondiale VW dà lavoro ad oltre 657.000 persone.
1: Comunque, Enzo, sembra che proprio la Germania sia il paese più colpito dai tagli.
2: Sì, è sempre secondo notizie trapelate, il consiglio di amministrazione di Volkswagen starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di chiudere nel medio periodo diversi stabilimenti. Fino ad oggi si era parlato soprattutto dello stabilimento di Osnabrück, ma ora sarebbero a rischio chiusura anche quelli di Hannover, Zwickau ed Emden, così come il sito Audi di Neckarsulm. Non sarebbe stata indicata una data precisa per le chiusure, ma questi piani rientrerebbero nella strategia Vision 2030, Visione 2030, presentata nei giorni scorsi al consiglio di amministrazione dall'amministratore delegato Oliver Blume.
1: E sembra che nel suo rapporto Blume non abbia specificato i tagli in modo concreto, ma abbia parlato di cambiamenti di portata significativa.
2: Esattamente, Blume avrebbe parlato di un riposizionamento dell'azienda. Secondo l'amministratore delegato, il modello VW, che aveva portato il colosso di Wolfsburg a diventare una delle aziende automobilistiche più importanti e potenti al mondo, non funziona più. Ovvero, la strategia di sviluppare auto in Germania, produrle principalmente in Europa ed esportarle in tutto il mondo non dà più risultati soddisfacenti, e il fallimento di questa strategia industriale non riguarda solo Volkswagen, ma praticamente tutti i marchi automobilistici tedeschi ed europei.
1: Infatti non solo Volkswagen, ma anche le altre grandi case automobilistiche sono state travolte dalla crisi.
2: Assolutamente sì, stanno vivendo una fase molto complessa, soprattutto la Porsche, che ricordiamo è un marchio simbolo dell'auto sportiva tedesca, che ha conquistato automobilisti in tutto il mondo e fa parte del gruppo VW. Ma negli ultimi anni le vendite, soprattutto all'estero, di conseguenza la produzione, hanno subito un tracollo. Secondo il quotidiano economico Handelsblatt, Porsche potrebbe perdere fino a 4.000 posti di lavoro aggiuntivi, oltre alle riduzioni dell'organico già annunciate di recente. Entro il 2029 circa 1.900 posti di lavoro nell'area di Stoccarda saranno tagliati. Prevista anche la chiusura di 3 filiali. Non va meglio, e forse la situazione è anche peggio, per quanto riguarda Mercedes-Benz, che ha visto crollare vendite ed utili. L'azienda intende adottare un piano di tagli dei costi che riguarderà ovviamente lavoratori, stabilimenti e rivenditori. Il piano prevederebbe non solo tagli del personale, ma anche riduzione degli stipendi e della settimana lavorativa. Misure inaccettabili per i sindacati.
1: Ecco, l'unica azienda che sembra salvarsi è la BMW. Enzo, è veramente così?
2: In parte sì, in effetti anche l'azienda di Monaco di Baviera ha visto crollare i suoi utili nel primo trimestre dell'anno. In particolare le sue attività sono in affanno in Cina e vengono complicate dai dazi americani. Tuttavia BMW continua a registrare profitti migliori rispetto alle altre due grandi case automobilistiche tedesche. Questo soprattutto perché l'azienda ha avviato da tempo una strategia di rinnovamento che guarda anche alla produzione di veicoli elettrici. L'azienda, secondo gli addetti ai lavori, persegue un approccio definito tecnologicamente aperto, che punta cioè a mantenere la produzione di auto con motori a combustione interna, ma anche modelli ibridi plug-in a fianco di vetture completamente elettriche.
1: E dovrebbe essere questa anche la strada da seguire per le altre case automobilistiche?
2: Sì, in teoria sì, e stanno provando a realizzarla, ma a differenza di BMW, Mercedes e Volkswagen sono partite molto in ritardo. Entrambe le aziende ora potrebbero essere coinvolte nel riarmo, nella produzione di armi, con componenti anche del sistema antimissilistico israeliano Iron Dome. In particolare, molti media tedeschi avevano parlato di trattative tra Volkswagen e Rheinmetall per la conversione dell'impianto di Osnabrück, notizie mai ufficialmente confermate e in parte anche negate dalla stessa Rheinmetall. Una decisione definitiva sarà presa entro la fine di quest'anno. Recentemente l'amministratore delegato di Mercedes-Benz, Ola Källenius, ha confermato che l'azienda di Stoccarda è aperta a espandere la produzione per il settore della difesa, ma anche qui ancora non c'è nulla di concreto.
1: Grazie Enzo. Intanto le notizie relative al drastico taglio di posti di lavoro e alla chiusura di stabilimenti in casa Volkswagen hanno suscitato sgomento e rabbia tra i dipendenti, il comitato aziendale e il sindacato di categoria IG Metall. Alla nostra richiesta di parlare di questo annuncio e dei tagli radicali che comporta, i lavoratori di Volkswagen, operai ed ex operai di origine italiana, hanno preferito non esporsi, in attesa di un'azione comune di protesta annunciata per i prossimi giorni. Nel frattempo, la crisi della Volkswagen ha innescato un violento scontro politico in Germania. I rappresentanti del governo federale e di quello regionale, ricordiamo che la Bassa Sassonia è azionista della Volkswagen, hanno fatto pressioni per tutelare i lavoratori, i livelli occupazionali ed evitare i licenziamenti forzati. Da parte sua, il sindacato di categoria IG Metall contesta duramente la violazione degli accordi di garanzia occupazionale che tuttora dovrebbero proteggere i lavoratori. Anche la classe politica è allarmata e si appresta ad affrontare il consiglio di amministrazione e il suo piano di tagli. Il primo ministro della Bassa Sassonia, Olaf Lies, SPD, che fa parte del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, ha detto che il suo Land non approverà alcuno sviluppo che punti sulla chiusura degli stabilimenti come presunta soluzione ai problemi dell'azienda automobilistica. E si fa sentire anche il ministro presidente del Baden-Württemberg, Cem Özdemir, dei Verdi. Se i tagli dei posti di lavoro alla Volkswagen dovessero verificarsi nella misura annunciata annunciata sarebbe un duro colpo, ha detto Özdemir. La crisi dell'auto tedesca ha spinto colossi come Volkswagen, Mercedes, Audi e Porsche ad avviare massicci piani di ristrutturazione. Come abbiamo visto, il settore sconta il calo delle vendite sui mercati esteri, l'agguerrita concorrenza asiatica e la complicata transizione all'elettrico. Insomma, tutte le principali aziende automobilistiche tedesche annunciano tagli occupazionali e chiusura di impianti. Ma è un problema solo o soprattutto tedesco o è tutto il settore ad essere in crisi? Ho girato la domanda al giornalista Andrea Malan, esperto di automotive, collaboratore del quotidiano Domani e di Auto News.
0: Ma in realtà è un po' tutto il settore automobilistico europeo ad essere abbastanza in crisi. Per aggiungere qualche azienda a quelle citate, Stellantis, nata dalla fusione tra Fiat e Peugeot, ha tagliato varie migliaia, anzi più di 10.000 in Italia, di dipendenti da quando è stata creata 5 anni fa. Renault, l'altra casa francese, ha anch'essa ridotto l'organico, quindi non è direi un problema solo tedesco, anche se nel caso delle aziende tedesche ci sono fattori specifici.
1: La strategia di Volkswagen, ad esempio, di delocalizzare in Cina alla lunga non ha funzionato. Quali sono i principali motivi di questo fallimento?
0: Dunque, Volkswagen è presente in Cina da decenni e per molto tempo ha sfruttato molto bene la presenza cinese, facendo ottimi profitti, anche una quota rilevante dei profitti totali. Ricordiamo che la produzione in Cina serviva principalmente a vendere sul mercato cinese e poi in misura molto secondaria a riesportare verso l'Europa. Tuttora Volkswagen ha delle produzioni che vengono esportate verso l'Europa, ma credo che la crisi attuale dipenda principalmente dal fatto che le vendite di Volkswagen e non solo, di tutti i costruttori stranieri in Cina sono fortemente diminuite negli ultimi 2 o 3 anni.
1: È realisticamente praticabile la proposta dell'Ant della Bassa Sassonia, che è azionista di Volkswagen, di riportare gli stabilimenti dalla Cina alla Germania, o diciamo è un tentativo di chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati?
0: Da questo punto di vista un esempio interessante è quello della SEAT, l'azienda spagnola controllata da Volkswagen, che importa dalla Cina dei SUV elettrici. L'anno scorso c'è stato molto dibattito e gli spagnoli avevano detto chiaramente che a causa dei dazi imposti dalla UE sulle auto elettriche cinesi l'operazione non sarebbe stata conveniente. Tolti questi dazi, con una deroga, questa vettura viene importata attualmente in Europa. Perché? Perché la produzione in Cina dà dei vantaggi di costo notevolissimi, soprattutto anche per il fatto che la filiera intera dell'auto elettrica, a partire dalle batterie, è principalmente collocata in Cina. Credo quindi che almeno alle condizioni attuali sia difficile immaginare una reimportazione delle fabbriche che tutti i costruttori, ripeto non solo quelli tedeschi, hanno portato fuori dall'Europa. Un altro esempio che non è legato alla Cina ma è molto significativo è quello dei paesi del Maghreb, in Marocco soprattutto, ma anche in Algeria sono state portate varie fabbriche dalla Renault e da Stellantis per lo stesso motivo, perché hanno dei costi molto inferiori.
1: E ritornando all'industria automobilistica tedesca, quindi si può dire che la lunga storia della Germania come grande paese produttore di auto potrebbe essere giunta al capitolo finale?
0: Sicuramente la crisi è grave ed è legata anche al fatto che le aziende tedesche hanno perso, con il passaggio alla mobilità elettrica, uno dei loro principali vantaggi competitivi, cioè la competenza secolare sui motori a combustione e sulla loro qualità. Dovranno quindi cercare di adattarsi al più presto, alcune lo stanno già facendo, gli ultimi modelli elettrici presentati dalla BMW e dalla Mercedes hanno avuto una ottima accoglienza da parte della critica, per cui non sarei troppo pessimista, almeno per il momento.
1: La crisi che sta vivendo l'automotive, specialmente in Europa, è dovuta a non aver puntato abbastanza presto sull'elettrico e sulle nuove tecnologie, o c'è anche dell'altro?
0: Sicuramente il ritardo sulle tecnologie elettriche è uno dei fattori. Gli europei hanno aspettato che queste tecnologie maturassero, perché inizialmente chi produceva auto elettriche perdeva dei soldi. Nel frattempo però i cinesi hanno investito moltissimo, anche con l'aiuto dello Stato, e quindi hanno acquisito loro un forte vantaggio tecnologico. A questo punto però, unito al fatto che l'Europa, come sappiamo, ha per ora deciso di andare verso il tutto elettrico a partire dal 2035, sia pure con qualche deroga, è chiaro che una conversione rapida diventa essenziale per mantenere la competitività. Per la crisi ci sono anche sicuramente altre cause, ne cito solo due. Una è il calo storico del mercato, che ha perso in Europa circa 3 milioni di auto vendute rispetto ai livelli del 2019, quindi di prima del Covid. E due è la possibilità di una disaffezione storica, da un lato delle fasce più giovani di popolazione verso il prodotto automobile, e infine, ultimo ma non meno rilevante, il forte aumento dei prezzi che c'è stato nell'ultimo decennio, che sicuramente ha reso più difficile l'acquisto delle auto nuove.
1: Intanto dagli Stati Uniti arriva la notizia che la Ford ha riassunto 300 ingegneri in un primo tempo licenziati e sostituiti dall'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non bastava per il controllo qualità. Che cosa ci dice questa notizia?
0: Diciamo che l'intelligenza artificiale, come tutte le novità tecnologiche, può trasformarsi anche in una moda, e ci può essere anche chi la abbraccia più rapidamente e ancora più indiscriminatamente di quanto consigliabile. Purtroppo il taglio delle attività di ingegneria da parte delle aziende automobilistiche, non solo americane ma anche europee, è un fattore storico. E devo tornare all'argomento iniziale della discussione, cioè la Cina. Molti degli europei hanno delocalizzato parte delle attività, non solo produttive ma anche di ingegneria, verso la Cina o verso altre aree del mondo.
1: Se persino una grande azienda come la Ford scopre che l'esperienza umana non è facilmente sostituibile dall'intelligenza artificiale, stiamo sottovalutando il valore economico della conoscenza accumulata dai lavoratori più anziani?
0: Beh, diciamo che sicuramente in questo caso sì, anche se le politiche perseguite dalle aziende con l'occhio al profitto mostrano che l'attenzione verso questo fattore non è particolarmente elevata.
1: La crisi del settore automobilistico tedesco è profondamente radicata in una transizione globale dell'automotive. Mentre tutto il mercato automobilistico sta affrontando sfide simili, i costruttori tedeschi stanno vivendo un calo di vendite e profitti molto più marcato rispetto ad esempio ai concorrenti cinesi, statunitensi e giapponesi. In questo contesto il caso della Volkswagen è emblematico di una trasformazione più ampia, e cioè la crisi del modello di azienda automobilistica tedesca basata sulla delocalizzazione e messa sotto pressione da nuove politiche industriali. Rimane da capire se riportare la produzione in Europa possa salvare l'industria automobilistica tedesca o se questo rischia di aumentare ancora di più i costi in una fase già di per sé estremamente critica. E Cosmo Italiano termina qui. Ci potete ascoltare sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds, e siamo anche in radio sulle frequenze di Cosmo dal lunedì al venerdì alle 21. Per sostenerci fateci girare. Io sono Luciana Cagliotti e ci ritroviamo qui nella prossima puntata.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.